la sognata pace. Nessuno nei suoi occhi, niente nella memoria. Il volto spietato.

Le mani attaccate al selciato, il cuore, malgrado che sapesse, batteva indifferente, nella testa la paura di non avere la forza di scattare al momento decisivo. Ormai fuori da tutto, decise di concedersi un'altra tregua su un marciapiede tutto suo.

fosse all'altezza della vita, ai piedi di una statua, chiudendo per sempre tutta la sua stanchezza, presente e passata, in mezzo metro quadrato. Ritornato il silenzio, Dio si assicurò che fosse morto. Lo era ormai per sempre, lasciando su questa terra un dolore.